0: 10 de la mañana está con nosotros Ezio Gabazzeni. Él es el autor del libro Los francotiradores del fin de semana, que se refiere a esa práctica escalofriante de safaris de cacería humana en Bosnia. Don Andrés Torres, productor general de toda la cadena La FM, lo han escuchado ustedes, es un impecable traductor del inglés, pero lo es también del italiano. Don Andrés, buongiorno.
1: Buongiorno, Juan. ¿Cómo va?
0: Bien, salude usted a don Ezio y dígale que gracias por estar con nosotros.
1: Ezio, buongiorno, buon pomeriggio a te, ¿cómo estás?
2: Bene, grazie, buongiorno a tutti, grazie di ospitarmi, voi di la FM, grazie a Juan che mi sta ospitando. Sono qua a vostra disposizione, fatemi qualsiasi domanda, grazie.
0: Muy amable don Ezio, nos agradece y dice que está a disposición para escuchar nuestras preguntas. La primera es la que muchos nos hicimos cuando vimos esa información. ¿Sí existieron los safaris de cacería de seres humanos en Bosnia?
1: Ezio, non so se hai capito, ma è vero che esistono questi safari dove uno può pagare e uccidere esseri umani?
2: Beh, allora, durante la guerra di Bosnia è successo, diciamo che per molti anni questa era rimasta un po' una leggenda metropolitana, era rimasta un po' una chiacchiera che ogni tanto usciva su qualche giornale. Io non ho mai creduto che questa fosse una chiacchiera e ho cominciato a indagare, e quando ho cominciato a indagare nel 2023 ho trovato una serie di evidenze, diciamo che sono stato anche fortunato, e con queste evidenze sono andato alla Procura di Milano e la Procura di Milano ha aperto un procedimento penale.
1: Pues Juan, durante la guerra in Bosnia sempre si hablaba de esto, ocasionalmente era come una specie di mito urbano che existían estos safaris donde se asesinaban seres humanos. Él dice que él nunca creyó en que fuera mito urbano, creía que hay algo más detrás, y en 2023 se puso a investigar y encontró evidencia. Dice, también tuvo suerte en encontrar esa evidencia y fue a la Fiscalía de Milán y presentó esa evidencia, y a partir de ahí es que se ha abierto un proceso judicial para investigar este tipo de actividades.
0: Don Rafael Manzano, nuestro corresponsal permanente en Europa.
3: Ezio, ¿cómo es posible que los servicios de información italianos supieran de estos asesinatos en el año 93 y no se avanzara en ninguna investigación, se tapara el asunto?
2: Beh, questa è una bella domanda, perché i servizi segreti italiani sapevano, questo ormai è stato appurato, perché ci sono delle testimonianze al lato bosniaco che dicono che i servizi segreti italiani avevano individuato 5 italiani che erano andati sulle colline intorno a Sarajevo per sparare ai civili. E questa testimonianza è stata confermata in procura nello scorso mese di novembre dall'ex diplomatico italiano Michael Giffoni. Ecco, la domanda è pertinente: come mai i servizi segreti sapevano fin dal 93 e abbiamo addirittura le evidenze che c'erano dei file su questo argomento, addirittura c'erano 5 nomi che erano stati individuati, come mai nessuno ha aperto un procedimento penale? E questa è anche una delle ragioni perché io sono andato in procura.
1: Pues Rafa, la pregunta es muy válida, pero es cierto, digamos, se sabe que el servicio secreto italiano lo sabía desde el año 93, hay testimonios del lado bosnio que lo confirman, incluso hablan de 5 ciudadanos italianos que habrían participado de este tipo de actividades, testimonios que fueron confirmados el pasado mes de noviembre ante la Fiscalía en Milán, incluso un diplomático italiano, el señor Michael Giffoni, lo confirmó, había archivos al respecto, y sigue la pregunta de por qué no se había hecho nada cuando aparecen 5 nombres claros de gente que participó en esto, y es en parte pues es por eso que él ha llevado esto ante la Fiscalía Milán y está siguiendo la investigación y siguiendo este proceso para esclarecer qué era lo que sucedía y cómo sucedía y quiénes participaban.
4: Andrés, preguntémosle, es decir, ¿Esto era una leyenda urbana? ¿Era un secreto a voces? Porque yo vi una película hace ya varios años que se llamaba Hostel. Creo que hay Hostel 1 y 2, donde hablaban exactamente de ese mismo tema. Turistas usados como carnadas para un grupo de cazadores, y era más o menos en Europa Oriental, algo así. Entonces yo sí digo, pues si hicieron una película de esto, era o un secreto a voces o una leyenda urbana.
1: Esto, non so se hai capito, ma c'è un film, si chiama Hostel, Hostel 1 e sí. Hostel 2. Cioè chi parla di una cosa, di una cosa simile, una faccenda così, così simile, ma com'era possibile che c'era un film che parlava molto simile di quello che succedeva, ma nessuno ha mai fatto niente e rimaneva una leggenda urbana questa cosa?
2: Ma la cosa è anche, si può estendere anche a tutta Europa. In effetti la domanda rimane che non solo questo avveniva in Italia, ma avveniva in tutti i paesi europei. Perciò tutti i paesi europei, compresi anche gli Stati Uniti e il Canada, hanno in qualche modo fornito clienti, chiamiamoli clienti, a questo traffico. Perciò c'era gente che pagava cifre enormi per poter sparare alla popolazione civile della Sarajevo, vi ricordo, assediata tra il 92 e il 96. E queste persone pagavano delle cifre davvero considerevoli per poter sparare ai civili, dove le prede preferite, abbiamo scoperto, erano i bambini. Questo è stato anche confermato da altre inchieste che nel frattempo sono partite un po' qua e là, sempre in Europa, e abbiamo saputo che appunto c'è la conferma che i bambini erano la preda preferita, poi c'erano le ragazze giovani e poi la popolazione civile, donne e uomini.
1: Y Darcy, es que esto es muy grande lo que él ha investigado, porque además dice,
4: alcancé a entender, me parece horrible.
1: No solo era Italia, sino digamos de toda Europa y de Estados Unidos y de Canadá, hay evidencia que se traían clientes, gente que pagaba unas cifras que él dice son astronómicas para dispararle a la población civil en la Sarajevo asediada entre el 92 y el 96, y la evidencia, que fue la parte que usted entendió, dice, y los niños eran la presa favorita. No, los niños seguido de mujeres jóvenes.
0: Qué horror.
1: Y después en general la población civil, pero eran ciudadanos, ya le digo, incluso estadounidenses y canadienses, pagaban cifras millonarias por tener una posición y ser francotiradores y dispararle a la población civil que estaba en ese momento en una ciudad asediada.
5: Andrés, preguntémosle al señor Ezio, por favor, ¿cómo eran, bajo qué circunstancias se hacían estos safaris? ¿Eran en el campo? ¿Los llevaban a un lugar específico? ¿Cómo eran los hechos y las características de estas cacerías humanas?
1: Ezio, ¿si puoi descrivere un po' come funzionavano queste safari? ¿Cioè erano in città o magari in campagna, cioè com'era l'attività propriamente detta?
2: Allora dobbiamo pensare che Sarajevo è una città che è come un catino, è una città che sta in mezzo a delle montagne che la circondano, e in quel momento la città era assediata dai serbo-bosniaci di Karadžić e Mladić, e i nostri, chiamiamoli clienti, si univano, venivano portati sulle colline intorno a Sarajevo, e perciò da una posizione favorevole, perché chiaramente le colline sono in alto e loro sparavano in basso, riuscivano a colpire i civili.
1: Y Sarajevo es una ciudad que está ubicada en medio de las montañas, como en un valle. En ese momento estaba asediada por los ejércitos serbio-bosnios, y lo que hacían era llevar a estas personas a las colinas circundantes, ubicarlos en una posición favorable. Usted sabe, si uno dispara desde arriba hacia abajo, digamos, los ubicaban en un sitio donde tuvieran una buena vista, en las colinas, y desde ahí era desde donde podían dispararle a la población civil.
6: Andrés, preguntémosle por favor al señor Gavazzeni si esto era una organización criminal estructurada, grande, con tentáculos en distintas partes del mundo, o eran algunos delincuentes que aisladamente hacían este tipo de o cometían este tipo de delitos.
1: Ezio, Ah, hai capito. Sì, l'organizzatore era grande o pure piccoli?
2: Sì, allora l'organizzazione era un'organizzazione che faceva capo a ex militari e a ex, per esempio, paracadutisti o persone che avevano in qualche modo militato in corpi speciali, come può essere la Legione Straniera Francese. Queste persone facevano capo a società di security in Europa e chiaramente avevano nei vari paesi europei dei loro chiamiamoli agenti, che poi erano anche questi degli ex militari, che reclutavano i ricchi imprenditori e ricchi professionisti che volevano togliersi questa soddisfazione. L'organizzazione era un'organizzazione ben strutturata, che vedeva anche al suo interno la presenza della malavita organizzata. E posso dire che in questo momento ci sono aperte altre 4 inchieste in Europa proprio da pochi giorni. Oltre all'Italia si sono aggiunti l'Austria, la Svizzera, la Bosnia e il Belgio. Il Belgio, secondo me, e non solo secondo me, è uno dei paesi chiave per capire l'organizzazione. Infatti io mi sono messo a disposizione delle autorità sia svizzere che belghe, perché ritengo di avere delle informazioni interessanti per l'inchiesta.
1: William, era una organización grande, bien estructurada, por supuesto compuesta de gente dedicada a actividades criminales, muchos de ellos exmilitares, exparacaidistas, por ejemplo, gente de la Legión Extranjera Francesa, que a través de sociedades de aseguradoras en los diferentes países, y tenían, dice él, por llamarlo de algún modo, agentes en los países europeos que contactaban a estas personas ricas, empresarios, que querían tener esa satisfacción, entre comillas, de dispararle a alguien y, se encargaban de organizar, de reclutarlos y de llevarlos. De hecho, nos dice él que recientemente se han abierto 4 investigaciones más en Austria, Suiza, Bélgica y Bosnia. Dice que Bélgica es un país clave en esto y, de hecho, él ha puesto a disposición su investigación para las autoridades belgas, porque ese es un país clave en la organización de esta actividad criminal.
5: Andrés, preguntémosle a nuestro invitado, por favor, ya conociendo el perfil de estos cazadores, que eran personas millonarias, ricas, ¿se conoce o se tiene el nombre de algunos personajes reconocidos, famosos? Y si dentro de esos cazadores también había mujeres.
1: Ezio, c'è gente famosa tra questi ricchi che hanno pagato per questo? Cioè, il profilo più o meno qual è? C'è della gente famosa e ce ne sono donne?
2: Allora, posso dire subito che donne non ce ne sono. Io ho chiesto a qualcuno che faceva parte dell'organizzazione, che sono riuscito a intervistare, che mi ha assolutamente negato la presenza di uomini. Purtroppo, diceva, erano tutti maschi alfa, si credevano tutti maschi alfa. Dal punto di vista dei nomi importanti, allora, ce n'è qualcuno che io conosco, che però non ho potuto, cioè io alla procura questi nomi li ho fatti, però non ci sono tutte queste prove e testimonianze contro di loro, anche se i nomi io li conosco. Però la procura di Milano sta già investigando 4 sospettati e noi intendo io e il mio team investigativo stiamo producendo anche degli

0: che anche negli altri paesi si stanno aggiungendo nuovi nomi che vengono trovati sia in Austria, in Svizzera, eccetera.
1: Andrés,
2: Espérame un segundito y
1: sí.
2: le traduzco a Patricia. Lo primero es, no, mujeres no había. O hasta donde él ha investigado, digamos, no había mujeres. Dice él, mire, todos cumplen con el perfil del macho alfa, que se cree macho alfa. En cuanto a nombres famosos, no hay. Él tiene nombres, lo que pasa es que, digamos, lo primero es recopilar todas las pruebas. Él se lo ha ido entregando a la fiscalía y seguramente en estos países que nos ha nombrado aparecerán más nombres, pero el perfil es ese, macho alfa, rico, empresario, en la mayoría de los casos nunca mujeres, con ese fetiche o esa aberración de querer dispararle
3: Sí.
2: a gente
3: No,
2: inocente.
3: mujeres, no haríamos eso y menos niños.
1: Andrés, por favor pregúntele por qué en Bosnia, es decir, en esa época y a lo largo de los últimos 40, 50 años ha habido guerras incluso más caóticas en Vietnam, el genocidio en Ruanda, etcétera. ¿Por qué se eligió, por qué los ricos eligieron Bosnia para estos safaris humanos?
2: Ezio, perché Bosnia? Cioè, guerre ce ne sono tante, ce ne sono avute tante in altri paesi, c'è il Vietnam, quello che è successo a Ruanda, ma perché la Bosnia in particolare è stata scelta per queste macabre attività?
0: Ma la Bosnia era vicina all'Europa. L'Europa, sappiamo che ha una popolazione di 600 milioni di persone e ci sono molti ricchi, molti appassionati di armi e molti appassionati di caccia, perché queste persone dobbiamo cominciare a capire che sono persone che sono molto appassionate di armi e appassionate di caccia, anche di safari africani, che ricordiamo sono anche molto costosi. Quella guerra si prestava, era vicino all'Europa, era una guerra sanguinosa, era una guerra che veniva combattuta da paramilitari, militari, bande, c'erano personaggi di ogni tipo. Il fatto che in quelle guerre che ha citato il collega prima, non sia mai uscita questa informazione non vuol dire che non sia accaduta. Io credo, però non ho indagato in modo approfondito, io credo che oggi ci siano molte guerre dimenticate, dove sia facile sfogare i propri istinti. Per esempio, ricordo il Sudan, il Sud Sudan, dove si stanno consumando gli stessi reati che sono stati consumati nella ex Jugoslavia. Per esempio, gli stupri di massa, per esempio, le fosse comuni e le stragi di civili, per esempio, l'annientamento di interi villaggi, traffico di organi, traffico di armi, traffico di droga. Ecco, in questo mondo è molto facile che qualcuno si possa inserire per soldi. Un'altra guerra che ha visto ed è stata anche come dire, testimoniata, che ha visto la presenza di cacciatori che pagavano per sparare ai civili, è stata la guerra civile libanese. Nella guerra civile libanese, tra il 75 e l'85, ci sono stati documentati dei civili che hanno pagato per poter sparare indisturbati alla popolazione.
2: Bueno, Juan Camilo, lo que pasa es que Bosnia, digamos, tiene una, entre comillas, ventaja y es que está en Europa. Europa es un continente donde hay 600 millones de habitantes, muchos ricos, mucha gente aficionada a la caza, mucha gente enferma por las armas, aficionados a las armas, que hay que tener claro que, digamos, de aquí es de donde parte esto. Mucha gente que va a los safaris en África, de ahí es donde parte eso. Ahora, el hecho de que no esté documentado en otras guerras no significa que no haya sucedido. En Sudán, en el conflicto sudanés, sucedieron cosas terribles, masacres, fosas comunes, aniquilamiento total de poblaciones. Durante la guerra civil libanesa, entre el 75 y el 85, hay documentos, o sea, está documentado el hecho de que sucedió algo parecido, que había gente que pagaba para poder ir a dispararle a la población civil, es decir, son cosas que sí han pasado, pero Bosnia en particular tenía eso, que estaba en Europa, digamos que la logística de cierto modo era fácil para que pudieran suceder este tipo de cosas.
4: ¿Se tiene idea, por lo menos aproximada, del número de personas que fueron asesinadas en esa avenida de los francotiradores?
2: Chelai, un numero di una cifra della gente che è stata uccisa in questa attività.
0: Allora, i clienti, allora partiamo dai clienti, cioè dai cacciatori cecchini. I cacciatori cecchini, perciò chi ha pagato, il corrispettivo.